c'era più, o non gli andava di guardare giù, o ritornare tra stella.